0: credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non si credeva fa uscire Robby.
0: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: 被束缚。
3: Se le parece normal che sto niños no puedan hacer nada? Come lei mi sa non so.
1: 被漠视。
4: This is our final warning!
5: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
0: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难，亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月，不被定义。 思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，今天下午1点半，凤凰卫视资讯台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点。 思路焕活，要闻全面搜罗，每天7点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台，凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，孕育最强联系，融汇精彩，放眼未来。 您正在收看的是凤凰卫视。

0: 周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Te li vinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，六月十四日晚上九点十五分，凤凰卫视电影台。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。凤凰聚焦，星期二至六早上六点半，凤凰卫视资讯台。清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长龙凤凰早班车。每天七点，凤凰卫视资讯台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。您正在收看的是凤凰卫视

0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Te li vinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电影台。别只看到一堆数字，那是一辈子的事；别只看到眼前一时，那是为长远开始。别为生存挣扎不已，人应该为梦想坚持。别迷失于时代热潮，令自己逐渐短视，让自己看见远见。凌公集团凤凰财经日报，星期一至五晚上8:30，凤凰卫视资讯台。速通大湾区，穿越11城，聚焦开放前沿，共享科技成果，展望无限未来。中国银行香港吉达大湾区，星期一至五晚上7点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 风云变幻尽在掌握。凤舞凰气象站，每天凤舞凰卫视资讯台集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤舞凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?

0: 我爸爸就喺潮州揭陽嘅，咁就佢都係嚟到香港，跟住就冇嘢做，咁啊做開設啲即係開餐廳咯，開做飲食咯。最初嗰陣咧，爸爸開始嗰陣就喺九龍城寨，七十年代嗰陣開始嘅，就做埋魚蛋啊、魚餃啊、魚片嗰啲咁嘅其他嘅潮式嘅丸類咯。
1: 打魚蛋咧，最主要就係用黃焖鱔嚟打嘅，咁咧再溝其他雜魚。 咁啊，主力主要你呢只啦，咁啊，你睇到咧，呢啲咧好大，都算大條噶，都接近我咁嘅高度啦。咁咧，佢點啊睇到佢新唔新鮮咧？嗱，你首先咧就睇下佢哋光澤啦，啲皮咧好光澤嘅。咁咧，第二咧就睇個眼啦，都係好通透嘅。咁啊，第三就睇入邊啦。
0: 我未學打魚蛋之前咧，我媽咪咧就話，首先一定要練好把刀先。
1: 所以咧，我就差唔多兩年時間都學嗰陣咧，淨係揸住把刀學湯魚學切嘢。2012年咧，就喺工場劏下魚，突然間暈咗，咁啊斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷斷
0: 頭先我哋將咗啲魚肉起咗之後咧，就用部攪肉機咧，就將佢咧攪碎咗。咁而家咧攪碎咗之後咧，我就會用啲冰水咧，就開部機嚟做呢個魚漿俾你睇。我哋一直以嚟咧都係做一啲叫軟漿嘅魚蛋啦，咁就係同出邊唔同啦。就我哋係靠冇落粉，係純粹靠魚肉咧去起膠嘅，所以就嗰個叫做技術性嘅比較。高即係比較深啲咯。你食落去咧，佢就有少少 Q 彈，但係咧食落去又軟滑嘅，咁就為一支靚嘅軟漿魚蛋咯。我哋而家咧準備落第二次嘅冰水，咁落嘅份量咧就係等一陣咧，我用手去感覺究竟個漿軟或者硬嚟決定個冰水嘅份量。接手之後咧，就發覺嗰個最辛苦就係嗰個叫做時間啦。好困身，做飲食真係好困身。人哋放假嘅時間，我哋係最忙嘅時間，所以個時間又長啦。咁就有一定要堅持啦，每一日都要去堅持做，同即係唔可以停咯。好，而家我將啲魚漿咧就攞出嚟咧，就交俾我另外一個師傅嚟接。佢咧，我可以咁講，係全行咧煎魚蛋最快嗰個。手擠你有骨，你已經摸到。如果用機擠咧，佢成桶漿抌落去，佢用個機擠根本都唔知道入邊冇骨。而家咧就每一日咧都打三次魚蛋，我哋而家大概打300斤魚蛋到啦。我哋想就日日新鮮做咯，咁就變咗，因為隔夜係相對嚟講係冇咁好食嘅。揸魚皮其實我哋一開始都用翻我哋自己劏出嚟嗰啲魚皮啦，就冇話喺出邊好似即係去買一箱箱翻嚟嗰啲魚皮翻嚟揸。出邊買翻嚟嗰啲多數都係叫龍利皮啊，就唔係我哋嗰啲鱔皮咯。人手比用機有個好處咧，就係我哋嗰啲魚皮咧。就唔會黐咁多肉。我哋鋪頭啲魚皮咧，都係我哋自己啲魚咧起出嚟嘅，所以咧我哋一定要咧嗰啲皮咧要刮到乾乾淨淨，攞嚟炸。我哋嗰日劏到幾多魚就有幾多魚皮，所以成日都供不應求嘅。我哋潮州嘢，我覺得個傳統方法係好重要，要去遵從。如果有啲改變嘅話咧，都會影響到嗰個質素咯。所以我都係要。堅持用翻爸爸個方法，係啦，咁多年都冇變過。我哋鋪頭咧都係請啲有經驗嘅老師傅翻嚟啦，其中有一位咧就係師傅，就係阿梁哥咯。
1: 我哋做咗咧，由呢行咧差唔多成50年，喺羅富記啦做咗差唔多40年。我就通常我啲工作咧係一個藝，當係一個藝術咁咧，我就唔會隨時走嘅。古法文坑咧就係全部用手炮製，就唔係用機械或者用機。 啊，不過啲豬肉啦，都係用切手切嘅，手切豬肉啊有原汁原味咯。雞切咧，因為佢個壓縮啊，嗰啲豬肉汁啊會走咗出嚟咯。鴨蛋啊，新鮮鴨蛋嚟嘅，不嬲而家就有好多就唔俾嘅，我哋俾得個黏性啲，滑啲脆爽口啲。我哋用嗰啲大地魚啊，即係3A嗰啲大地魚咧搣咗。